0: Come hai fatto, Senate?
1: Lo so bene, tu non mi batti.
2: Primavera, primavera,
0: che ci vorresti?
1: Ai sì.

secchio. Il quinto forse. No, no, non pensa bene. E dunque chi? Luigi! No, se proprio questa sera...